0: voce, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 2:30.
3: Quante volte ti sei detto, questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immaginateli

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:54 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 3:29.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 3 e 55 minuti.

0: se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 5.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 5 e 28 minuti.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Love.
1: 라디오 Nostalgia. When you can't get what you need.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 5 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso. La radio dei tuoi ricordi.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Sono le 6:29.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Questa è Radio Nostalgia.

Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica, ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sono le 6 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sono le 7 e 29 minuti. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
1: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso, la gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte, servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare, spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione, in arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà, senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente: il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
3: Radio Nostalgia.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi sud delle due isole maggiori, sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
9: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: domenica e oggi con il 3x3 torniamo a Forte dei Marmi, dove insieme agli amici della Compagnia della Vela e tantissimi altri Forte Marmini e non, mercoledì scorso abbiamo salutato l'estate con una serata davvero bellissima sul pontile. Ed è proprio al Forte che vive e ci ascolta ogni giorno Sabrina, la protagonista di oggi. Sabrina, adesso Radio Nostalgia è tutta tua, queste sono le tue tre canzoni.
1: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi, volevo sentire tre canzoni, A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for Ayrk. Ognuno di voi può fare la differenza. Una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi. Volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for Ayrk. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.
1: Queste erano le tre canzoni di Sabrina da Forte dei Marmi, e già che siamo tornati virtualmente sul Pontile, ce l'ha pure detto la Sabri, segnatevi questa data. Domenica 11 ottobre torniamo davvero sul Pontile per la Run for Ayrk 2026. Una mattinata per correre, camminare, stare insieme e soprattutto sostenere la ricerca. Radio Nostalgia ci sarà per il secondo anno e vogliamo vedere anche voi. Continuate, anzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora, andate sul sito radionostalgia.fm, lì trovate tutte le modalità per l'iscrizione a questa nona edizione, e continuate con noi a farci viaggiare, a far viaggiare le vostre storie. Mandateci ora una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 6360 114, perché domani a quest'ora potreste riascoltarvi in diretta su Radio Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sono le 7 e 54 minuti.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
13: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
14: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sono le 8 e 28 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Sono le 8 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
5: Conta la rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio self-service lungo la rete stradale ieri era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. La CGA ieri faceva anche il conto nelle tasche degli italiani. A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina è salita del 29% e il diesel addirittura del 36%. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e, secondo la Figisch, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
4: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
6: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
4: In Azerbaigian, weekend perfetto di Russell. Sentiamo salutiamo Lorenzo Villanetti.
1: Pole position, giro più veloce e vittoria. A Baku George Russell si prende tutto, il britannico domina la gara, rimane al comando dall'inizio alla fine e porta a casa un'ottima vittoria davanti a Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi. L'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, si piazza al 5° posto. Per il bolognese, partito 16° weekend da rivedere, lo ascoltiamo a Sky.
7: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto. Oggi bisogna essere contenti con la P5, cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
1: Delusione sul volto anche di Leclerc, arrivato 4° con la sua Ferrari.
8: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare.
1: 6° Hamilton, 0 punti invece per le McLaren. Piastri solo 13°, Norris out dopo un incidente causato da Colapinto. In classifica il divario tra le due frecce d'argento si accorcia, ora Antonelli e Russell sono separati da soli 66 punti. Prossima tappa Malesia, domenica prossima.
4: Ed è tutto, a più tardi.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.

0: ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Sono le 9 e 31 minuti.
1: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
4: Radio Nostalgia.
5: Buona ultima domenica di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Vincenzo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 settembre Luigi XIII di Francia, il pilota di Formula 1 Gerhard Berger e anche il pilota di Formula 1 Häkkinen, l'editore Valentino Bompiani, Pierfrancesco Pingitore, Giovanotti e il capitano Totti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della bilancia, sei esuberante e ardente, con grandi possibilità artistiche facilmente realizzabili. Data la tua inesauribile energia e gli incessanti tentativi per realizzare i tuoi sogni, potresti diventare una personalità. Anche se la vita ti presenterà qualche problema, con la tua natura battagliera riuscirai sempre a emergere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro, l'energia non manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Cancro, clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso, la gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione, in arrivo una vitalità genuina e spontanea. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito e il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà, senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Ma ricordiamo che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Pesci, l'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni. Assecondiamo tale tendenza. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Aristotele.
4: Radio Nostalgia.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
8: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo. Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare. Puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina.

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 9 e 52 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
4: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
5: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
7: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
8: Dove, oh, dove?
7: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
8: Ah, sì, Ciccio Pennello.
7: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
7: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sono le 10 e 30 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi sud delle due isole maggiori, sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono le 10:53.
6: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole, si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
8: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
7: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
9: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
7: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seix. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata.
10: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
6: Radio Nostalgia.

0: Sole Viva. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sono le 11 e 28 minuti.
7: Meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
11: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
12: PEDstampa.it.
13: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
6: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 116 tra Massa e Carrara in direzione Genova. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È domenica e oggi con il 3 per te torniamo a Forte dei Marmi, dove insieme agli amici della Compagnia della Vela e tantissimi altri Forte Marmini e non, mercoledì scorso abbiamo salutato l'estate con una serata davvero bellissima sul pontile. Ed è proprio al Forte che vive e ci ascolta ogni giorno Sabrina, la protagonista di oggi. Sabrina, adesso Radio Nostalgia è tutta tua, queste sono le tue tre canzoni.
1: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi. Volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile alla nona edizione della Run for Ayrk. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi. Volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for IRC. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.
1: Queste erano le tre canzoni di Sabrina da Forte dei Marmi, e già che siamo tornati virtualmente sul pontile, ce l'ha pure detto la Sabri, segnatevi questa data. Domenica 11 ottobre torniamo davvero sul pontile per la Run for IRC 2026. Una mattinata per correre, camminare, stare insieme e soprattutto sostenere la ricerca. Radio Nostalgia ci sarà per il secondo anno e vogliamo vedere anche voi. Continuate, anzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora, andate sul sito radionostalgia.fm, lì trovate tutte le modalità per l'iscrizione a questa nona edizione, e continuate con noi a farci viaggiare, a far viaggiare le vostre storie. Mandateci ora una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 6360 114, perché domani a quest'ora potreste riascoltarvi in diretta su Radio Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia
4: 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: vederla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
2: Sono le 11 e 52 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua?
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
7: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
8: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
9: Dove, oh, dove?
8: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
9: Ah, sì, Ciccio Pennello.
8: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
7: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
8: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
2: Radio Nostalgia. Shh.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Don't worry, be happy.
1: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
2: Non ci credo.
1: No, te lo giuro, cioè,
2: no,
1: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
2: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mezzo al matrimonio.
0: Fuori programma, na na na na na.
2: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
1: Ma erano miei fans.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sono le 12 e 56 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
10: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti. Effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
9: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
12: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inasio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
9: Ed è tutto, buona giornata.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
15: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
17: Radio Nostalgia.
18: I could stay awake

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
3: Zan, zan.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sono le 13 e 29 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi sud delle due isole maggiori, sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in Via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it

0: Questa è Radio Nostalgia. When I'm in the shower, I'm afraid to wash my hair.
1: Cause I'm a... Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma incidente al chilometro 416 tra Chiusi e Fabro. Per il traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down, un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: settembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Sono le 13:54 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto da Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 14 e 26 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: In questa giornata di domenica la presenza dell'anticiclone sull'Italia sarà garanzia di generale stabilità. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature del pomeriggio fino a 26-27 gradi. Anche al centro una giornata soleggiata, punte di 28 gradi sulla parte tirrenica. E poi su delle due isole maggiori sole, un po' di variabilità solo sulla Sicilia, ma anche qui basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua.
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12, dal 1983, una certezza.
10: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Ponte d'Este e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: domenica e oggi con il 3 per te torniamo a Forte dei Marmi, dove insieme agli amici della Compagnia della Vela e tantissimi altri Forte Marmini e non, mercoledì scorso abbiamo salutato l'estate con una serata davvero bellissima sul pontile. Ed è proprio al Forte che vive e ci ascolta ogni giorno Sabrina, la protagonista di oggi. Sabrina, adesso Radio Nostalgia è tutta tua, queste sono le tue tre canzoni.
1: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi, volevo sentire tre canzoni, A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for Ike. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi. Volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for Ayrk. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.
1: Queste erano le tre canzoni di Sabrina da Forte dei Marmi, e già che ci siamo tornati virtualmente sul pontile, ce l'ha pure detto la Sabri, segnatevi questa data. Domenica 11 ottobre torniamo davvero sul pontile per la Run for Ayrk 2026. Una mattinata per correre, camminare, stare insieme e soprattutto sostenere la ricerca. Radio Nostalgia ci sarà per il secondo anno e vogliamo vedere anche voi. Continuate, anzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora, andate sul sito radionostalgia.fm, lì trovate tutte le modalità per l'iscrizione a questa nona edizione, e continuate con noi a farci viaggiare, a far viaggiare le vostre storie. Mandateci ora una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 6360 114, perché domani a quest'ora potreste riascoltarvi in diretta su Radio Nostalgia. Un bacio.

0: con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.

0: casa tua.
1: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Sono le 15 e 27 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brotini.it.
7: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
8: PEDstampa.it.
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34, traffico bloccato e 3 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno

0: su Radio Nostalgia, il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Sono le 15 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. 4 km di coda anche in A11, ma per un incidente ora risolto tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: dice, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
22: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
24: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Quindi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti, immaginateli come

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 16.53 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze in entrambe le direzioni, tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.
4: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
5: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo.

0: tagliamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono le 17 e 28 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incendio si segnalano 2 km di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e in Pruneta Greve Inchianti in direzione Firenze. Treni per un guasto a un passaggio a livello tra Pian del Mugnone e San Marco Vecchio. I convogli percorrenti la tratta Borgo San Lorenzo Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo di nuovo insieme anche a quest'ora, anche nel tardo pomeriggio di questa domenica 27 settembre, pronti a rendere protagonista una od uno di voi. Siamo però poi anche pronti, subito dopo la diretta, io e Luca Giorgi che cura la parte tecnica, a correre a 9.80. Stasera ritorna la Domenica Italiana, ve la trasmetteremo anche in diretta subito dopo le 21, ve le faremo mangiare carne e pizza e cantare tutte come abbiamo fatto la scorsa stagione. Torniamo a farlo una volta al mese in uno dei locali più belli della Liguria, 9.80 Sarzana. Ci vediamo questa sera. Volete essere dei nostri? Mi dicono che ci sono ancora qualche tavolo. 392 97 10 248. Adesso andiamo a Forte dei Marmi da Sabrina.
1: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi, volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile alla nona edizione della Run for Ayrt. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Andrea, sono Sabrina da Forte dei Marmi. Volevo sentire tre canzoni: A mano di Rino Gaetano, La costruzione di un amore di Ivano Fossati e Cosa sono le nuvole di Modugno. E poi volevo ricordare a te e a tutti gli ascoltatori l'11 di ottobre, non prendete appuntamenti, venite a Forte dei Marmi al Pontile, alla nona edizione della Run for Ayrk. Ognuno di voi può fare la differenza, una camminata e un sostegno alla ricerca. Vi aspetto.
1: Ciao Sabri, ci vediamo l'11 di ottobre per la Run for Ayrk, ci saremo anche noi per il secondo anno pronti a raccontarvi e ad animare la nona edizione di questa corsa, che poi in realtà non è una corsa, è una camminata, ma insomma è una giornata di solidarietà, perché ogni vostra iscrizione serve a far grande la ricerca contro il tumore al seno. Quindi domenica 11 ci vediamo tutti sul pontile di Forte dei Marmi, mentre tra poco, o meglio questa sera, ci vediamo al 9.30 di Sardana per il primo atto di questa stagione 26-27, nonostante oggi sia il 27 di settembre, della Domenica Italiana con Andrea Secci e Luca Giorgi. Ve la trasmetteremo anche in diretta subito dopo le 21, ve le faremo mangiare e cantare tutte, ma soprattutto vi faremo divertire. Volete essere dei nostri? 392-9710-248. È tutto il 3 per te, torna domani mattina alle 7.30, vi mando un bacio, ciao.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Con Sum Up i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio

0: certezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
3: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 18 e 32 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
5: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 3 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, in A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti in direzione Firenze anche sulla FIPI lì tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte Drovest Ponsacco. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti in direzione Firenze. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto news dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi e

0: emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobcccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sono le 18 e 56 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. A causa del traffico intenso invece in A1 code a tratti sempre in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti in direzione Firenze anche sulla FIPILI tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco. Città di Firenze a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18 per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sono le 19 e 31 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
19: Nuova linea, prezzi vecchi.
18: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
19: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
18: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
19: Riccardo Corredi.
18: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
2: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
3: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
4: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
3: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
4: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
5: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono le 19 e 53 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
22: Nuova linea, prezzi vecchi.
21: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
22: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
21: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
22: Riccardo Corredi.
21: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
23: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
24: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
24: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
24: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
23: Wow!
24: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
24: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza!

0: su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down. Boy.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 20 e 27 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud, con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
8: Apuania Petland.
7: Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
9: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo. Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare. Puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

Synth, Neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai.
0: Generazione Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Sono le 20 e 54 minuti.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
23: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
24: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
24: Acqua.
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
24: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
23: Wow!
24: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
24: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
25: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

E allora buonasera, benvenuti a 9.80. Bentornati, nuova stagione. Lo sapete, noi una volta al mese irrompiamo in questo locale e vi facciamo cantare mentre mangiate dell'ottima carne o dell'ottima pizza. Siete pronti? È già partito Luca Giorgi. Vai, vai, Luca, vai, vai, fuoco, fuoco, fuoco. La musica italiana più bella da cantare e magari più tardi anche da ballare, tutta ad un fiato, anche in diretta alla radio. Se siete

0: Giorgi ve l'ho già detto che c'è, no? Sì, Luca c'è, Luca è un po' invecchiato ma è sempre con noi. Dai, andiamo. Oh, di acqua ne vedo ben poca sui vostri tavoli, però ci sta, con la pizza ci sta bene la birra, con la carne ci sta bene il vino. Abbiamo anche il sosia di Gabri Solution stasera, non so se sapete chi è Gabri Solution, cazzo ma è uguale. Ora però lui si è tagliato i capelli quindi non ci assomigliano più, però vabbè. Signori, si parte, vai!
1: Ogni notte ritorna
0: le voci!

0: Ci sono quegli amici di Mobili Masella. Tra l'altro mi dicono voci di corridoio che Daniele è un cantante mancato. Ma che canzoni ti piacciono? Che canzoni ti piacciono?
1: Ho una mia playlist.
0: Sì, ma dimmene una.
1: Non so, Vieni da me delle vibrazioni.
0: Ah, pensavo peggio. Allora mi dice tipo, non so, Natalino Otto, Claudio Villa, no. Vieni da me delle vibrazioni, ce l'abbiamo.
1: Sono vecchio, ma non così tanto.
0: No, hai ragione, siamo più o meno di età. Va bene, va bene. Allora, lo so che state mangiando, lei soprattutto sta bevendo, è venuta per bere lei, mangiare collaterale. Quando ha visto che c'era scritto open bar, ha detto andiamo. E ovviamente scherzo. Come ti chiami?
2: Sara.
0: Un applauso a Sara! È già 10 minuti che non beve, un applauso. Andiamo, cantiamo. Oh, vai. Allora, se siete veramente donne, dovete...

signori, questa notte direttamente da Lucca, la Francesca. Giorgi, scusa, puoi passare un attimo? E quella non tanto celiaca, un applauso anche a lei. Che stasera come siamo messi? Tanto poco? Tanto, stasera tanto, tanto celiaca, dai, andiamo. Ah, bella, bella, bella. Questa la dedichiamo a, com'è che si chiamava, Sara? Visto, me lo sono ricordato. Fra 5 minuti me lo sono scordato, tranquillo. Quando io

0: che lei, guarda, la vedo già bella carica. No, ma nemmeno io, infatti vedi, parlavo, cioè nel senso che sappiamo tutti il ritornello, la parte del Cile, la parte di J-Ax non la sa nessuno. Come state?
1: Benissimo.
0: Siete pronti ad affrontare questa nuova stagione?
1: Cariche.
0: Ma sei al mare fino a un'ora fa?
1: Sono carica.
0: Ah, ok, cioè sei un po' nostalgica ancora con un piede nel mare e un piede verso l'inverno?
1: Certo, certo.
0: Bene, bene, benvenute, benvenute a 9.80, ripartiamo da qua. Una volta al mese incendiamo questo locale pazzesco a Sarzana davanti al cinema moderno. C'è gente che mi guarda male, dice: ma perché sta venendo verso di me? Lui finge di messaggiare con una. Come sta andando?
2: No, è la signora delle pulizie.
0: Ah, vabbè, ora. Ora la chiamano così. La signora delle pulizie. Bella questa, Giorgio. Andiamo avanti, dai, lui.

0: gente che appena mi vede si blocca pensando che sono un'ape che non le vedo. Comunque, a proposito di sosia, lei assomiglia a quella comica famosa, quella bionda che tra l'altro a Rip fa la Ferragni? Cioè, è uguale, cioè. Ecco, perché non capiscono un cazzo, vedi? Cioè, il problema è quello lì, cioè. Il problema è quello lì. Allora, Giorgi, loro non sono ancora pronti per cantarle tutte, perché stanno ancora mangiando, quindi bisogna mettere delle cose che accompagnano, ma
1: credo
0: non
1: vorrei... abbiamo perso la testa.
0: Ma questa era da ballare.
1: Ho perso di vista le cose più vere.
0: Poi mi raccomando, prepara, vieni da me delle vibrazioni che Daniele la canta.
1: Ti confesso di avere paura e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, no, no, no, no, non
0: voi!
2: Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi.
0: Ciao!

Mamma mia che notte, Radio Nostalgia. Eh no Giorgi, questa è una pedata per il culo, non fa ancora freddo, eh. Cioè fa un po' più freschino la sera, ma c'è ancora parecchio caldo. La domenica italiana è tornata.

0: ma poi la prende con disinvoltura.
1: La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me.
0: La cantaraba, la cantaraba.
2: E cosa canto?
0: Questa.
1: Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei.
0: Viva la birra!
3: La vita
1: senza l'amore.
0: Vedi che si buttano stasera. Se andate a vedere chi è Gabri Solution. Non ci ho preso? Un po' sì, dai. Con i capelli lunghi un po' sì, dai. Ora però si è rasato, quindi non ti assomiglia più. La sai, Sara, questa? La canti?
2: No.
0: È timida. Cecilia, dopo vengo da te, preparati. Ma io non ho ancora preso per il culo i due maschi del gruppo qua, come mai? Che si sono mimetizzati tra la pizza. Ah, ecco lei la cattiva. Attenzione, Giorgi, leva la musica. Come ti chiami?
4: Viola.
0: Cos'è che hai detto? Dillo pure.
4: Che sono già umiliati a essere da soli con tutte queste donne.
0: Magari non sono umiliati, stanno gioendo. Infatti si stanno buttando sul mangiare perché devono smaltire. Vanno rette sette donne.
4: Per ascoltarci si buttano.
0: Ah, beh, quello potrebbe essere, potrebbe essere. Dai, andiamo, Luca! Ah, vabbè, dai. Qua se non cantate io ve lo dico, vado a casa. Mi bevo una bottiglia di Mantovani 8124 di secca, così. Non so nemmeno che cazzo è, però. Vai, tutti!
5: Sai, penso che non sia stato inutile.
0: Voglio cantare, beh.
5: Stare insieme a te.
0: Voi.
5: Ok, te ne vai.
0: Il playback non vale, eh?
5: Decisione discutibile. Ma sì, lo so, lo sai.
0: Forte, tutti!
5: Almeno resta qui per questa sera.
0: Dai, Chiara, vai.
5: Ma no, che non ci provo. Stai sicura?
0: Signori, la Chiara, bravissima!
5: Può darsi.
0: Vai, no, vieni, sì, vieni. Stiamo cantando tutti.
4: No.
5: Perché conosco quel sorriso
0: di chi ha già deciso. Dai, Sara.
5: Quel sorriso già una volta
0: aristocratica.
5: Mi ha aperto il paradiso.
0: Lei quando saluta fa così?
5: Sì,
0: e quando ti vuole cacciare fa così.

0: Ricorda un uomo.
1: Ricorda a volte un uomo, ma anche perdonato.
0: Perché Giorgio, perché?
1: E invece tu, tu non mi lasci via d'uscita.
0: E te ne vai.
1: E te ne vai.
0: Con la mia pizza tra le dita. Poteva portarvi anche una bistecca, però è così. Dai, vabbè. Visto che ci avete ancora il mare dentro.

0: Ha finito la chat con la donna delle pulizie? A posto, vado mattina, preciso, bravo.
1: Sandra, sai di non
0: questa la sappiamo?
1: Che brilla, ti spalmo il miele, guarda che arriva.
0: Che non mi hai chiamato?
1: Ora Gioconda, distesa,
0: cioè, puoi cantare, sì.
1: Perso nelle tue pose, nei tuoi sapori, come un bambino, specchio nelle mie brame.
0: Dai Ceci, questa cantina.

Ragazzi, vi stiamo solo accompagnando perché tra poco, quando vi faremo ballare, ci sarà una vera guest star questa sera, che è già stato con noi alla cena cantata alle Palme. Lo ha visto in balli che neanche le toile della Scala di Milano. Quindi preparatevi. Però dobbiamo aspettare, cioè non è che possiamo proprio così subito così, dai. Potete spengermi le luci? Ho detto, a vedere. No. Mi spengi un attimo le luci della sala, un secondo. Se vi va potete accendere le luci del vostro telefonino. Sarete mica venuti qua per mangiare. Ok. Accendete le luci del vostro telefonino e facciamo questa magia alle 21:31 anche in diretta su Radio Nostalgia. Anche in diretta su Radio Nostalgia. Fuori le luci, dai. La va per paura che qualcuno gli porti via la carne e continua a mangiare. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. Non molla, eh. E si ride la anche l'amica di

0: fuori le voci, tutti! Attenzione, ora, al mio 3, 1, 2, 3! Bravi cazzo, così!
1: Per innamorarmi ancora!
0: Numeri 1!
2: Maledetta primavera.
0: C'è da arrivare l'autunno, altro che primavera.

0: Ah, vabbè. Dai, questa è bella, eh. Ne facciamo un'altra, eh. Poi riaccendo le luci, promesso. Anche perché la mia paura è che se stanno troppo spente poi cominciate a tubare come i dodicenni, eh. Dai, andiamo!
1: Le notti non finiscono all'alba nella via.
0: Deve essere bello fare il cameriere ora.

0: Facciamo un applauso a Laura che ha appena cantato Come mai in diretta nazionale su Radio Nostalgia. Non l'aveva capito. Possiamo riaccendere le luci, possiamo. Dai, andiamo Luca. Perché comunque è bello, siamo insieme, passiamo una domenica insieme, è la prima di una lunga stagione. E quindi a me piace celebrarla sempre al meglio, perché come dico sempre, su di noi nemmeno una nuvola. Una volta nei ristoranti c'erano i fazzoletti, ma non vanno più di moda, quindi se volete potete prendere il vostro vicino e lanciarlo sul così. Dai, insieme!
1: Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi mi vendi un sorriso.

Allora, dopo che Giorgio ha suonato questa versione che ha scaricato proprio ieri da YouPorn, direi di ripartire. Andiamo, dai! 37 minuti dopo le 21, questa è la Domenica Italiana, live su Radio Nostalgia 9.80 di Sarzana. C'è il Selci, c'è il Giorgi e poi ci siete voi, pronti a cantarle tutte, fino alla fine, anche di domenica. No.

che ragazzi, io sono preoccupato per i due ragazzi al tavolo di Steph, stanno già dormendo. Avete mangiato troppo, vi siete appesantiti, dai. Dai. Tutti in piedi, tutti in piedi, tutti in piedi. Se non vi alzate in piedi spengo la luce e spengo la musica. Dai, tutti in piedi, una, ne facciamo una, poi ci risediamo, dai.

Ora voglio vedere domani mattina che arrivate in ufficio e dite: oh, ieri sera sono andata a mangiare alle 21.41, eravamo già tutti in piedi, ma cosa hai mangiato? Chi cazzo se lo ricorda? E poi finisce sempre così, eh? Primo atto della nuova stagione della Domenica Italiana, signori, balla pure la Cecilia!

perché alla fine bisogna anche averci il coraggio di fare determinate cose. Era un dubbio se fartela mettere a te o mettermela io. No, lo so, son bello, è l'unico modo per

Stai facendo il video, Giulio? Bravo. Ciao ciao. Dai, andiamolo, andiamo. Sembra l'agosto, ma siamo a fine settembre.

pronti? Attenzione, è diventato cianottico, ha detto cazzo, ora mi tocca a me. Pronti? Signori, ci dirigiamo velocemente.

Allora, qualcuno dice che Sarcina è sparito grazie al cazzo, se l'è mangiato lui. Tanto ce n'è da mangiare ora, non so se hai visto com'è diventato. Comunque, mi sa che invece di venire qua andava a quel tavolo là, Sarcina, ma questa è un'altra storia. Non ve la possiamo raccontare stasera, è un po' troppo lunga. Dai, andiamo Luca, andiamo, andiamo. Comunque, ho detto, se vuoi ti canto, vieni da, ti canto, capito? Te la canto così. Bravo Daniele, sulle mani!

0: Mamma mia, come siete bravi, eh! Ci stiamo soltanto scaldando, eh! Poi tra poco si fa sul serio. Se vi va questa, la cantiamo insieme.
1: Un saluto da

Ora che non ho. Ci sono due guerre, quella per i biglietti di Cremonini e quella per i biglietti di degli Oasis.

0: Come siamo messi a livello calcio? Lo Spezia quanto fa? Ah, ok. Anche perché ho visto uno che guardava Barcellona-Napoli, ma ho detto no, cazzo, non giocano ora. Infatti, di quanti anni fa? 5 anni fa, vivono dei ricordi qua. Dai ragazzi, siamo live dal 9.80. Più o meno avete finito di mangiare tutti e quindi io direi di possiamo accelerare. Sei pronto? Sei pronto? Dai, tutti in piedi!
1: Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre...
0: Aspetta, ho sbagliato, perché tutti in piedi non funziona. Devi dire tipo, tutti dentro come disse Cicciolina, dai. Allora lì funziona. Radio Nostalgia!

0: E le opzioni erano due: o ciao mamma o a tutti quelli che mi conoscono. Complimenti per la trasmissione.
1: Siete fortissimi.
0: Bravo. Lei vuole dire qualcosa? Dai, qualcosa. Dopo, è tutta la sera che mastica, anche te però, che cazzo, cioè, veramente. Cecilia, vuoi dire qualcosa?
2: Qualcosa?
0: Questo, vedi, lo sapevo che mi diceva questo. Ciao ragazze!

era pronta però, lei era, era sul pezzo. Comunque devo dire che qua mangiate poco, ho visto che insomma conviene comprarvi un vestito.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 11 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Dal 28 settembre, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 19.30 c'è la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
2: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
5: Dal 28 settembre, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, tutti in piedi qua davanti, dai. Tutti, tutti. Mary. Dai, Mary, dai. Dani, tutti, tutti. Fra, vieni, dai, tutti qua davanti. Va, anche tu, dai, dai, tutti. Abbiamo Claudio, il nostro animatore di fiducia, direttamente dai peggiori villaggi di Cuba. L'abbiamo portato qua, direttamente al 9.80. Partiamo così.

90 delle nostre notti. Sara, non ti lamenterai mica, con tutto quello che hai bevuto puoi andare avanti 2 ore, hai fatto il pieno. Da Luca, le mani su.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: piace, ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Dalle 20, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone su tutte le nostre regioni, o quasi, solo la Sicilia con un po' di variabilità. Al nord quindi una giornata di domani, lunedì, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature del pomeriggio che si spingeranno fino a 26-27 gradi. Idem per il centro Italia, giornata soleggiata, addirittura su Toscana e Lazio saranno possibili quasi 30 gradi. Per concludere il sud con un po' di variabilità su Calabria e Sicilia, ma basso rischio di precipitazioni, altrove più sole. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È mezzanotte e 30 minuti.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Sono in Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità. Ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto news dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia. È luna.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: È 1:53.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato, perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.